ad annunciare un accordo per prolungare la tregua di 60 giorni e riaprire lo stretto di Hormuz. I fondi del governo australiano destinati alle accise sul carburante termineranno alla fine di giugno. Il presidente Mattarella ricorda il 34esimo anniversario della strage di Capaci. Nello sport, l'Auckland vince la gran finale del campionato di calcio australiano e in Formula 1 Lando Norris vince la gara sprint del Gran Premio del Canada. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di domenica 24 maggio 2026. Iniziamo dal conflitto iraniano. Il presidente Donald Trump dice che l'accordo tra Stati Uniti e Iran è stato largamente negoziato. La stampa americana

0: riporta che i due paesi sarebbero vicini ad una tregua di 60 giorni. Lo stesso segretario di Stato americano Marco Rubio, durante la sua visita in India, ha detto che presto potrebbero esserci aggiornamenti ufficiali. Rubio ha sottolineato l'importanza di trovare una soluzione al conflitto.
1: There's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to be solved, as the president has said, one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be opened without tolls. They need to turn over their enriched uranium. The president's preference is always to solve problems such as these through a negotiated diplomatic solution. That's what we're working on right now. But this problem will be solved, as the president's made clear one way or the other.
0: Veniamo in Australia. Il ministro dell'Energia, Chris Bowen, ha annunciato che i fondi destinati al taglio delle accise su carburanti, iniziato ad aprile, termineranno a fine giugno. La misura era stata introdotta per contrastare l'aumento dei prezzi legato al conflitto iraniano e alla conseguente chiusura dello stretto di Hormuz. Il primo ministro, Anthony Albanese, non ha ancora deciso se estendere il provvedimento che ha ridotto il costo della benzina e del diesel di 26 centesimi al litro. Bowen ha sottolineato che la decisione sarà presa dal primo ministro.
2: Oh, look, the Prime Minister's been dealing with this. He's made clear that obviously we will continue to monitor the situation, but the excise was a temporary measure and we envisage it being a temporary measure.
0: Nel bilancio federale del 12 maggio non sono stati stanziati fondi per estendere l'accisa, ma sono stati previsti 3 miliardi di dollari per una nuova riserva di carburante gestita dal governo. Andiamo in Italia, dove è stato commemorato il 34esimo anniversario della strage di Capaci a Palermo, dove morirono il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato l'attentato di Cosa Nostra, dicendo che quel giorno segnò l'inizio di una reazione civile contro la mafia, lasciando in eredità i valori di legalità incarnati da Falcone e Borsellino, che oggi rappresentano un pilastro fondamentale della democrazia italiana. Intanto, un rapporto presentato a Palermo da Giovanni Gallo dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato riporta che dal 2000 le mafie mondiali hanno causato 95.000 morti l'anno, un dato paragonabile alle vittime delle guerre. Questo contraddice l'affermazione che le mafie internazionali abbiano ridotto l'uso della violenza. E le Nazioni Unite hanno stanziato fino a 84 milioni di dollari australiani per contrastare l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e nelle aree circostanti. Anche i centri africani per il controllo delle malattie infettive hanno promesso 319 milioni di dollari per combattere il virus in Congo, Uganda e Sud Sudan. Con 750 casi e 177 decessi sospetti, si prevede un aumento dei numeri a causa dell'incremento dei controlli che sono in corso. Il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Stefan Dujarric, dice che l'ONU sta collaborando con altre agenzie umanitarie per la consegna urgente di materiale sanitario e di cibo.
3: Containing Ebola requires more than treatment alone, WFP says. It requires food, it requires access, it requires transport, and it requires logistics so frontline teams can move fast and affected families can safely follow public health measures.
0: Spostiamoci in Cina. Un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi, nel nord del paese, ha provocato 82 morti e 2 dispersi. Si tratta del disastro minerario più grave dal 2009 in Cina. Al momento dell'incidente 247 lavoratori erano al lavoro nelle gallerie sotterranee, 128 sono stati ricoverati in ospedale, mentre 35 sono riusciti a salvarsi senza riportare ferite. E la Francia ha vietato l'ingresso nel proprio territorio al ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir a seguito della pubblicazione di un video che derideva attivisti arrestati per avere tentato di violare il blocco navale di Gaza. Gli attivisti della Global Sumud Flotilla erano inginocchiati a terra e con le mani legate. Il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare Ben-Gvir. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 71 centesimi di quello americano 61 di euro. Passiamo allo sport, calcio A-League. L'Auckland ha vinto la gran finale del campionato di calcio australiano battendo il Sydney FC per 1-0. Il gol è stato messo a segno da Howison al 60esimo. Passiamo alla Serie A, Bologna e Inter 3-3 e Lazio batte Pisa 2-1. La classifica, l'Inter chiude il campionato a 87 punti, sufficienti a vincere lo scudetto. Il Bologna all'ottavo posto con 56, la Lazio al nono con 54, mentre il Pisa chiude la deludente stagione all'ultimo posto con 18 punti e retrocede in Serie B. Calcio femminile, il Barcellona ha vinto la Champions League donne battendo in finale l'Olympique Lyonnaise per 4-0. Formula 1, Gran Premio del Canada, George Russell su Mercedes si aggiudica la sprint di Montreal davanti a Lando Norris su McLaren e al compagno di squadra Kimi Antonelli. Poco fa Russell ha conquistato la pole position con 68 millesimi di vantaggio su Antonelli e poi Norris. Ciclismo, Giro d'Italia, ordine di arrivo della 14ª tappa da Aosta a Pila, la vinta Jonas Vingegaard davanti all'austriaco Felix Gall. Il danese ora guida la classifica generale ed è in maglia rosa con 2 primi e 26 secondi su Alfonso Eulalio. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth cielo prevalentemente sereno 25 gradi, Adelaide possibilità di pioggia 18, a Melbourne pioggia in mattinata 19 gradi, Hobart cielo parzialmente nuvoloso 18 gradi, nuvoloso a Canberra 17, pioggia possibile nel corso della giornata a Sydney e Brisbane 22 gradi a Sydney, 25 a Brisbane, cielo prevalentemente sereno a Cairns 27 gradi e a Darwin cielo nuvoloso, punta massima 31 gradi.
4: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: SBS Audio. Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
11: SBS Chill. SBS Pop Asia.
12: Non-stop Asian pop.
13: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
14: SBS Hindi uplab karvata hai.
15: Far from the partisan politics.
16: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
17: sbs.com.au/audio.
18: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
0: Qui con voi Domenico Gentile in questa domenica 24 maggio 2026. Iniziamo il nostro programma con il primo segmento dedicato a Carlo Petrini. Infatti lo scorso 21 maggio è mancato nella sua casa di Bra in Piemonte all'età di 76 anni Carlo Petrini, fondatore del movimento Slow Food e di Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004, ma anche nell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e della comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Fondato nel 1986, il movimento Slow Food è diventato presto internazionale. L'obiettivo principale è quello di promuovere l'idea di pasto come piacere, divulgando le tradizioni agricole e enogastronomiche di ogni parte del mondo, valorizzando quindi la stagionalità degli ingredienti e agricolture rispettose della biodiversità. Petrini, il cui soprannome era Carlin, venne anche in Australia e in occasione di uno di questi viaggi negli anni 90 una nostra collega Laura Ancilli lo intervistò. Vi proponiamo quell'intervista in cui Petrini cominciava con ricordare quando il 10 dicembre del 1989 a Parigi nacque il Movimento Internazionale per la Difesa e il Diritto al Piacere, con un manifesto che venne sottoscritto da diversi paesi.
11: È nato nel 1989 a Parigi. L'atto di fondazione l'abbiamo tenuto a Parigi, visto che l'89 era il secondo centenario della Rivoluzione francese e anche noi gastronomi celebriamo quella data, in quanto da quella data è nata la ristorazione borghese. I grandi chef delle famiglie nobiliari, trovandosi disoccupati, hanno aperto nella Parigi di quel fine secolo i primi ristoranti borghesi, che poi sono ancora la base oggi della ristorazione. Quindi è stato un omaggio reso in quella città, che peraltro ancora oggi ha una sua fascinazione dal punto di vista gastronomico. Il movimento era nato da poche settimane, in quanto sul finire dell'88 c'era stata un'apertura molto controversa di un McDonald's in Piazza di Spagna a Roma, una delle più belle piazze della nostra Italia, rischiava di essere deturpata da quella orrenda M che senza alcun buon gusto la compagnia americana avrebbe messo. Ci fu una grossa reazione da parte di molte autorità e anche da parte di molte persone di cultura romane, e alla fine finì come sempre in un decoroso compromesso all'italiana. McDonald's ha aperto, non ha rovinato la piazza con la M, ma rovina tuttora lo stomaco dei romani con i suoi panini mollicci e le sue offerte gastronomiche.
17: Quindi, a parte lei, quali sono gli altri componenti, diciamo così, fondatori di questo gruppo?
11: Ma senza dubbio un ruolo importante l'ha avuto un grande poeta italiano che si chiama Folco Portinari, che ha redatto il manifesto dello Slow Food. Il manifesto dello Slow Food è stato, direi, un po' la base, il programma su cui si sono trovati poi nel corso degli anni successivi molte persone. Oggi il movimento ha 60.000 soci in 37 paesi del mondo, e attorno a quel manifesto scritto da Folco Portinari si è identificato. Da un lato c'era la rivalutazione della lentezza come elemento importante per un certo modo di intendere la vita e anche per non confondere, come dicevo prima, la frenesia con l'efficienza. Dall'altro lato c'era il fatto che, essendo la nostra un'associazione che si occupa di cibo, che il fast food in qualche misura rappresenta omologazione, perché l'hamburger si mangia dal Marocco alla Finlandia e viceversa. Lo slow food invece, come base fondante, assumeva l'impegno di valorizzare la cucina del territorio. La cucina e il cibo è una forma di linguaggio che va rispettato e va fatto conoscere. Rispettarlo e conoscerlo vuol dire anche un modo diverso di viaggiare, ad esempio. Vuol dire un rispetto maggiore per le altre comunità. E questa conoscenza e questa biodiversità va mantenuta e valorizzata. Sul problema del transgenico le nostre idee sono molto chiare e ad esempio, fenomeno unico al mondo in Italia ad esempio, abbiamo trovato una convergenza con altre associazioni ambientaliste, prima fra tutte la Lega Ambiente, e con tutte le associazioni contadine, dalla Coltivatori Diretti alla Confagricoltura, tutte le associazioni produttrici assieme alle associazioni ambientaliste, assieme a un'associazione gastronomica come la nostra, quindi un insieme unico al mondo, hanno preso una posizione molto chiara di condanna di questo sviluppo frenetico del transgenico, ma nello stesso tempo non di totale criminalizzazione della questione. Voi sapete che la questione, che dal punto di vista ad esempio della ricerca medico-scientifica, il transgenico ha dato dei risultati straordinari. Allora noi riteniamo tuttavia che su questo fronte, per quello che riguarda la questione alimentare, le componenti principali sono due. Primo, l'informazione e quindi le etichette. Da questo punto di vista il governo australiano e quello neozelandese hanno fatto un primo passo. Certo, avessero avuto un po' più di coraggio non sarebbe guastato, però un primo passo l'hanno fatto. Il secondo elemento è che noi chiediamo ai governi con forza che prima di applicare in larga scala queste nuove tecnologie, venga sviluppato un processo di ricerca scientifica non nel breve periodo, ma nel medio-lungo periodo, perché i risultati sulla salute umana e sull'ambiente noi non li abbiamo ancora. Non siamo coscienti, non abbiamo ricerche in questo campo. Gli unici che parlano sono queste multinazionali. E chiedere alla Monsanto se il transgenico fa bene o male alla salute degli uomini e all'ambiente è come andare dall'osta a chiedere se il vino è buono. La risposta è già certa. Quindi assolutamente i governi debbono avviare una grande fase sperimentativa e dire la loro. Sono loro che devono tutelare la salute dei cittadini e sono loro che devono assolvere a questo compito. Certo che le pressioni e le lobby che l'industria e questo tipo di multinazionale esercitano anche sui governi sono potenti. Noi abbiamo fiducia che anche la lobby dei consumatori, al quale noi ci inseriamo con forza, sappia far valere le sue ragioni.
19: State ascoltando un podcast di SBS in italiano e questa è un'intervista a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, che vi riproponiamo dai nostri archivi.
17: Lei prima aveva parlato del fatto che in Italia fate anche un tipo di lavoro nelle scuole, cioè iniziate appunto a educare i bambini, e diceva che ci sono delle materie che sono riconosciute addirittura.
11: Il programma che noi abbiamo presentato al Ministero è stato accettato dal Ministero della Pubblica Istruzione, che consiste nell'educazione gusto-olfattiva delle nuove generazioni rispetto a un approccio, come definirlo, sensoriale rispetto al cibo e alle bevande, che ha una importanza da non sottovalutare. Da questo punto di vista il nostro paese, l'Italia, negli ultimi anni ha fatto dei passi in avanti. Primo, riconoscendo dignità culturale a questa forma di sapere. Era relegata un po' a una sorta di paradiso felice per buon gustai e sommelier. In realtà il rapporto organolettico, cioè diretto, sensoriale con il cibo è una questione importante, molto importante. Noi siamo noi stessi il primo laboratorio chimico per distinguere se un prodotto è valido, non è valido, è artefatto o meno. Se non lo educhiamo perdiamo un'occasione. Il cibo non è carburazione, è un rapporto molto profondo rispetto alla nostra cultura. Secondariamente, in base anche alle battaglie che noi abbiamo fatto nel nostro paese, il governo italiano ha riconosciuto la dignità culturale ai prodotti tradizionali, al punto che ha formato un comitato scientifico che nel giro di qualche anno dovrà produrre un atlante dei prodotti tipici e tradizionali d'Italia da inserire nel patrimonio culturale del paese e sotto l'egida della tutela del Ministero dei Beni Culturali. Voglio dire che un prodotto

0: artigianale come il castelmagno, come il formaggio di fossa, come il lardo di Colonnata, viene riconosciuto di pari dignità che un castello medievale, un'opera d'arte o un paesaggio da tutelare. Vanno tutelati perché rappresentano saperi antichi che hanno costituito le nostre comunità. Questo tipo di messaggio non è valido solo per l'Italia, è valido per il mondo intero. E anche in un paese come questo, di recente formazione, definiamolo così, anche se 200 anni nella storia del cibo sono già sufficienti a dare una forte identità, un forte impronta, anche un paese come questo ha tutto l'interesse a valorizzare i saperi di contadini, di artigiani che in questo momento stanno facendo un lavoro egregio. Tutelarli significa mantenere la biodiversità e contribuire a un'identità del proprio territorio.
1: Come reagisce l'industria alimentare, soprattutto le grosse multinazionali, al tipo di lavoro che voi state facendo in Italia?
0: Beh, certo che non andiamo d'amore d'accordo, tuttavia io devo dire che la qualità alimentare non è patrimonio solo dei piccoli, come anche la schifezza alimentare, non è patrimonio solo dei grandi. Quindi noi abbiamo, ad esempio, industrie italiane che si mettono in evidenza per qualità e per essere coscienziosi da questo punto di vista. Altri invece hanno a cuore solo il business e quindi una logica che spesso non si concilia con la qualità. Che dire? Dire che i consumi alimentari sono cambiati, che i ritmi di vita sono cambiati, dire una cosa scontata. Dire che il consumatore deve prendere coscienza che la qualità va pagata, questo è molto più difficile. È un ragionamento che Slow Food si è assunto di fare, a rischio di passare come associazione l'Italia, che invece non lo è, ma che senza dubbio vuol dire salvaguardare il lavoro di tanti piccoli artigiani e della qualità alimentare. Che l'industria abbia altri interessi, spesso e volentieri, rispetto a quelli di questi nostri ritmi di vita, questo è vero, però non è detto che non possa cambiare anche lei. Noi siamo reduci da una grande manifestazione che abbiamo realizzato nel mese di novembre dello scorso anno a Torino, che è il Salone del Gusto, che a dispetto di tante analisi sociologiche che davano già per scontato che i giovani andavano tutti a finire nei fast food e che i prodotti della qualità alimentare erano prodotti di nicchia riservati solo a gente con i soldi, e beh, come dire, questa manifestazione ha sconvolto questo tipo di analisi. Devono andare tutti a rivedere queste analisi perché ha avuto una partecipazione di 126.000 persone, in massima parte giovani, disposti a spendere qualche lira in più per mangiare dei prodotti di qualità invece che prodotti standardizzati. E questo tipo di analisi sociologica, per certi aspetti, che non diciamo essere di massa, ma certamente non è più di nicchia, è sotto lo sguardo attento, misurato anche dell'industria alimentare italiana. E del resto anche nel messaggio, l'industria alimentare spesso e volentieri ricorre agli stereotipi dell'artigianato, pur non essendolo, il mulino bianco, i prodotti che sembrano fatti con il forno in casa o che vengono fatti dalla vecchia mamma, tutte queste cose qui fanno parte di, come dire, conquistare il pubblico su questo terreno. Proprio perché il pubblico italiano è collegato come un cordone ombelicale alla qualità del cibo. Ecco, io penso che non si lasci intortare così facilmente, però indubbiamente, dice un proverbio milanese, o fe le fa il to mestè, ognuno deve fare il suo mestiere e l'industria ovviamente pensa al suo.
2: Sì, grandissimo, grandissimo italiano Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre. L'intervista che abbiamo ascoltato è disponibile sul nostro sito sbs.com.au/italian. E ora una pausa pubblicitaria e poi ci risentiamo tra poco con una bella chiacchierata con la regista Paola Cortellesi.
3: State ascoltando SBS Italian.
4: Psst. starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I got

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Italiani e italiane a scegliere tra repubblica o monarchia. Questa è stata la prima prova di regia per Paola Cortellesi, che interpreta anche la protagonista Delia, una donna romana che vive le difficoltà dell'immediato dopoguerra, ma anche la quotidianità durissima di un matrimonio violento con Ivano. Le uniche parentesi positive per la donna sono offerte dall'amicizia con Marisa, una fruttivendola che, al contrario di Delia, ha una relazione matrimoniale sana, e dalle brevi conversazioni con il meccanico Nino, amore di gioventù, che di Delia. Vi proponiamo oggi parte dell'intervista a Paola Cortellesi, realizzata all'epoca da Manuela Rispoli, che le aveva chiesto se si potesse dire che in qualche modo tutti o quasi i personaggi fossero un po' vittima della società in cui vivevano.
4: Sono tutti un po' vittime, lo stesso carnefice lo è, no? Lo è di una cultura e di un'educazione che, come dire, gli ha dato quell'esempio lì, e lui quell'esempio segue, quindi quello schema va a replicare. Lo sono un po' tutti, devo dire che sì, mi piaceva con il personaggio di Marisa e Peppe, quindi anche il loro rapporto, raccontare il futuro. Quella è una coppia più giovane, mi piaceva che nei pochi momenti di sollievo di Delia, dato da questa amicizia che è una forma di amore altissima, bellissima, ci fosse anche però uno sguardo su come potrebbe essere un rapporto non tossico, un rapporto di coppia bello, in cui si sorride insieme, in cui si può scherzare, in cui nessuno prevarica l'altro, ma invece ci si supporta, no, a vicenda. Quindi è vero che Marisa è l'unico personaggio forse risolto, perché gli altri è vero che sono vittime, compresi i carnefici. Siamo tutti un po' vittime di un'educazione che bisogna cambiare, insomma, lo raccontava Elena Giannini Belotti nel suo Dalla parte delle bambine negli anni 70. Siamo un po' vittime di una cultura, di un certo tipo di educazione che viene impartita ai maschi, alle femmine sin da piccolini, e questo è una cosa che continua. È chiaro che da allora, insomma, non si possono fare paragoni, cioè i paragoni si possono fare, ma insomma siamo molto lontani dalla società di allora, no? Però ancora, senza volerlo e senza nessun tipo di malizia e purtroppo nessun tipo di consapevolezza, ancora secondo me alle ragazze, alle bambine, viene impartito un tipo di educazione che in qualche modo le fa sentire in svantaggio, diverse, che sia soltanto per un tipo di comportamento consono o non consono, che si addice o che non si addice. Cercare sin da subito di compiacere gli altri, no? Prima di educare le ragazze alla propria realizzazione personale. Ovviamente io questa storia l'ho messa nella storia del matrimonio imminente di Marcella, perché all'epoca non c'erano alternative, all'epoca era solo questo, e solo questo si pensava che fosse la cosa più giusta, no? Un buon matrimonio e basta.
5: Un tema così forte come quello della violenza domestica, hai scelto di raccontarlo nel modo che ti contraddistingue, poi, con note di leggerezza, ironia, che però finiscono per conferire ancora più drammaticità a quello che succede. Tu avevi in mente di girare queste scene così fin dall'inizio, ed è stato difficile, cioè il cast ti è venuto dietro. Com'è stato girare quelle scene?
4: Guarda, è stato facile perché erano tutte ben, le abbiamo tutte ben, abbiamo stabilito tutto prima. Avevo nel mio programma di scrittura, che condivido con i miei co-sceneggiatori, ma nel mio computer ci sono le note con le inquadrature sulla sceneggiatura, quindi sapevo esattamente cosa volevo fare e come volevo farlo. Poi quando l'abbiamo girato tutto è stato molto più chiaro per molti, per me lo era dall'inizio, ovviamente era un'idea forse folle, considerata tale, però no, non dal cast, mai dal cast.
5: D'altra parte era il cast dei tuoi sogni.
4: D'altra parte era il cast dei miei sogni ed erano quelli, molti poi sono amici di una vita, quindi gli unici che potevano fidarsi all'opera prima, capito? Proprio gli amici che ti vogliono bene, c'è anche questo.
5: Ma tu ti sei sentita un pochino

0: sopraffatta da questo successo? Ti è venuta anche un po' di ansia da prestazione per quello che verrà dopo?
1: Ma no, ansia da prestazione ancora no, probabilmente mi verrà quando realizzerò il secondo film. Sono sopraffatta assolutamente perché non mi immaginavo un successo così, non mi immaginavo un successo soprattutto fuori dal mio paese, così ampio, così grande. Quindi è meraviglioso, era inaspettato ed è una cosa grande, più grande, ha più grande significato, non solo il successo, è il significato che ha assunto già qui in Italia, ha come dire, ha scavalcato la questione legata al film, che è diventato qualcosa che ha avuto un suo impatto nell'opinione pubblica, nelle coscienze di alcune persone che hanno voluto parlarmi, incontrarmi, le persone che ho incontrato nei luoghi deputati che sono i cinema, ma anche quelle che mi hanno contattato perché si sono sentite vicine o hanno vissuto qualcosa di simile. E questo, sai, è una materia molto delicata e questo è difficile da maneggiare.
0: E io voglio ricordare alle persone che ci stanno ascoltando che stiamo conversando con Paola Cortellesi, reduce dall'enorme successo del suo film C'è ancora domani. Mi è piaciuta tantissimo la scelta musicale, soprattutto mi è piaciuto questo mix di passato e moderno. Mi è molto piaciuto questo non voler rispettare per forza il canone della linea temporale.
1: Grazie,
0: Come, raccontami un
1: sono
0: po' come sei
1: contenta.
0: arrivata a questa selezione.
1: Le musiche sono musiche contemporanee in alcuni casi ed era bene che ci fosse questo mix. È in realtà quello che mi veniva assolutamente spontaneo e naturale, no? Volevo proprio che non fosse didascalico, non volevo scimmiottare il film, chiaramente è bianco e nero perché io così l'ho immaginato, perché così ho immaginato anche, come dire, i racconti che mi facevano le anziane della famiglia di quel periodo e come ho immaginato le cose, ma quello non è che l'ho fatto, come dire, come scelta stilistica, l'ho immaginato così perché avevo visto i film del neorealismo, perché già sin da piccola li avevo visti e perché quel periodo era stato raccontato in bianco e nero, io così l'ho immaginato e così l'ho voluto riprodurre molto semplicemente. E poi però non volevo fare scimmiottare, quindi anche con musiche, come dire, didascali, io non volevo scimmiottare un genere che ha già dato il massimo, non c'era bisogno del mio apporto, ecco, per completare il cinema neorealista.
0: Paola, un altro tema centrale del film è il voto, l'importanza del voto. L'hai detto tu prima, siamo nel 46, le donne possono votare per la prima volta, sono chiamate a scegliere tra monarchia e repubblica e c'è molta enfasi sull'importanza del voto come strumento per esercitare la propria libertà.
1: Io spero sia arrivata alle persone che ancora non hanno l'età per votare, cioè io spero che questo film sia arrivato alle ragazze ed è arrivato a tante ragazze. Questo film ha vinto dei premi legati alle scuole, penso al David, legato alle scuole. Questo film è stato visto in tantissime scuole su iniziativa di insegnanti, donne e uomini, che dalla prima replica, quindi nel cinema, mi dicevano: sì, io sono, buonasera, io sono l'insegnante, ma questo film può essere proiettato nelle scuole, eccetera. Già dall'inizio mi facevano vedere il loro interesse a farlo vedere ai ragazzi. È stato visto da quasi centinaia di migliaia di ragazzi delle scuole. E io quindi spero, la mia speranza è che questa coscienza sia arrivata, sia, come dire, che questo sia un germino nella coscienza dei ragazzi e delle ragazze per entrambi gli argomenti, sia per l'argomento che riguarda il rispetto di se stesse e la possibilità di essere consapevoli della propria esistenza, di prendere in mano la propria esistenza e non lasciare che nessuna, come dire, nessuno spiraglio di prevaricazione a nessun altro, e dall'altra anche avere però consapevolezza del proprio potere come cittadino, dei propri doveri anche, perché è un diritto dovere come cittadina.
0: E tu hai dedicato il film a tua figlia Lauretta. Lauretta l'ha visto questo film?
1: Sì, Lauretta l'ha visto al cinema ed è stata molto colpita. Devo dire, naturalmente noi mamme ce lo sogniamo, noi sogniamo certo quelle cose da film per cui tua figlia ti abbraccia e ti dice: madre, ho capito tutto, sai, queste cose. Ovviamente lei ha 11 anni, quindi però no, è stata molto colpita da questo film, lo ha rivisto anche quando è uscito in piattaforma, lo abbiamo rivisto insieme a casa, senza che, come dire, io la obbligassi a vederlo, ma lo ha voluto fare lei spontaneamente. Quindi è stato amato anche dalle ragazzine più piccine come lei. Le ho chiesto il permesso per scrivere la dedica a lei e le ho chiesto se non volesse essere chiamata Laura, visto che poi sarebbe cresciuta

0: ha detto, ma no mamma, sono una bambina, Lauretta va bene. Secondo me da adolescente dirà, ma mamma mia Lauretta, ma come mi chiami? Ma
1: secondo me sarà orgogliosissima,
0: cosa?
1: Paola.
0: Io spero di sì. L'altra cosa meravigliosa che mi è capitata è visitare alcuni paesi, per esempio l'Argentina, che non avevo mai visto, e farlo con un mio film, andando a presentare il mio film. Quindi l'avrei fatto da turista e l'ho fatto in un modo ancora più bello, presentando, no, una mia storia. Quindi spero di riuscire a farlo anche in Australia, che appunto non è dietro l'angolo, ma ce la farò.
2: Paola Cortellesi, il suo film C'è ancora domani, ha fatto il giro del mondo e se lo merita, un film dedicato proprio al referendum che 80 anni fa chiamò italiani e italiane a scegliere tra Repubblica e Monarchia. E anche questa intervista sarà presto disponibile sul nostro sito sbs.com.au/italian. Un'altra pausa pubblicitaria e poi parleremo della vita di Giampiero Pallotta.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
2: Ed ora, come facciamo ogni domenica, passiamo al segmento dedicato alla storia degli italiani d'Australia a cura di Luisa Perugini, che questa mattina ci propone la terza parte della vita di Giampiero Pallotta.

0: Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
1: Buongiorno Giampiero.
2: Buongiorno.
1: Ma senta, ma va in chiesa lei o no?
2: In chiesa ci andavo così ogni tanto perché ci andava mia moglie, mia moglie, ma non credo alla religione cattolica, capito?
1: È un spirituale, basta.
2: E basta, sì.
1: Ma l'esperienza dell'emigrazione l'ha portata anche a interrogarsi più a fondo su se stesso?
2: Io credo di essere un po' cambiato, perché io penso che tutti quanti, volendo o non volendo, cambiamo un po'. Comunque sono diventato un po' più... prima eri indaffarato per il lavoro, quindi non pensavi alla filosofia, eccetera. Poi quando hai rallentato un po' nel lavoro, ho approfondito un po' più le cose filosofiche e io ho capito che la vita è un'altra cosa, non è quella che abbiamo fatto quando avevamo bisogno per vivere giornalmente. Perché all'inizio uno lavora perché ha bisogno, capito? Poi dopo, quando c'ha meno bisogno, allora si può spaziare in altre cose, capito?
1: Lei prima mi parlava appunto che lei, cioè noi una volta che non ci siamo più, andiamo in un'altra dimensione. Ma che rapporto ha oggi con l'idea della morte? La considera una fine, un passaggio verso qualcosa?
2: Io credo che quando moriremo continueremo a vivere, ma in un'altra dimensione, perché come ha detto l'astrofisica Margherita Hacker, nella nostra galassia ci sono 400 miliardi di stelle e nell'universo ci sono più di 100 miliardi

0: galassie, pensare di essere unici è molto improbabile. Quindi ritorneremo da dove siamo venuti, oppure ci darà un'altra destinazione, non so. Questa è la mia idea. Non è che sono solo io a pensare così. Capito?
1: Ma l'idea della morte le fa paura o no?
0: No, no, no. Io non ho paura di sorella morte, perché ci leva, ci porta in un'altra dimensione. Capito?
1: Oggi cosa davvero dà senso alla sua vita?
0: Ma il senso che cerco di seguitare a vivere onestamente, cercare di aiutare chi ha bisogno, non solo materialmente, ma anche visitare le persone. Per esempio, c'è delle persone che sono nell'ospizio, nelle case di riposo, che ancora non parlano bene italiano. Allora vogliono che ci sia qualcuno che parla italiano, allora vado a trovarli. Ce n'ho due, uno a Wollongong, un altro ce l'ho a Chip Norton di Scalabini. Fatto questo qui, l'unica cosa che posso fare è questo qui, cercare di stare con le persone, dargli conforto, parlare italiano, raccontare, ricordare le cose che succedeva in Italia, eccetera.
1: Giampiero, ora un po' di musica, cosa scegli?
0: Claudio Villa, Tanto per cantare.
2: È una canzone senza titolo, Tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute. Quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute e parte scarpe nuove, poi ci dà tutto il mondo. Ma accompagno da me. Beh, perché, vabbè, perché mi guardi? Beh, io sono più ricco dei Manfredi, mi posso permettere il lusso delle scritture del maestro Cosone. E poi mi pigna che me la città perché io puzzo e porta, capito? Per dirla alla Petrolina. Vai.

0: Giampiero, ma c'è qualcosa che sente importante lasciare come eredità non materiale?
1: Beh, io penso che i miei figli, i nipoti, eccetera, mi ricorderanno che sono sempre aiutati, non solo materialmente, ma anche adesso.

0: mi telefonano quasi tutti i giorni, specialmente Isabella, ogni giorno mi telefona, mi tiene lì un'ora al telefono. Fino un'altra è Marianna, e lavora qui a Sydney, è a capo degli studi delle lingue straniere. Ha fatto molto carriera Marianna, era più piccola. Marianna è arrivata qui che aveva 18 mesi, quindi praticamente ha fatto la vita qui è diventata australiana come mentalità, no, è italiana però anche come mentalità australiana, cioè l'inglese è molto più fluente degli altri, però è stata anche, ha fatto la prima elementare, la seconda elementare in Italia, perché l'abbiamo portata in Italia, poi è rimasta lì un anno insieme a mia moglie a frequentare la prima elementare italiana. Poi ritornare in Australia.
1: E gli altri figli?
0: Ma Marco lavora su una compagnia che importa piastrelle, si chiama Tile dall'Italia, è il capo del magazzino. Sandro sta a Glen Eyre, è un paese pieno di scozzesi, e sta a 8 ore di strada da qua. E lui produce magliette di cotone, di puro cotone, e li distribuisce in tutta Australia. E mentre Adriana lavora Thermomix, quelle macchine che ti aiuta a preparare il mangiare a casa. Più assiste gli anziani nelle case di riposo. Tutti quanti hanno belle case, belle proprietà, sì, stanno tutti bene.
1: Gian Piero, davanti alle guerre di oggi, pensa che il mondo abbia imparato qualcosa dalla storia oppure stiamo ripetendo gli stessi errori?
0: Ah, si sta ripetendo gli stessi errori perché nonostante tutte le guerre che ci sono state, ancora noi umani siamo stupidi e malvagi. Non credo che cambierà niente, il mondo sarà sempre così purtroppo. Non c'è, non, non, non è, non è una, non è una questione, non è una questione di, mi chiama, di leader, ci possono essere dei leader bravi, ma uno solo non riesce a fare niente. Non è che non è una persona, un solo leader illuminato riesce a controllare tutte le guerre che possono essere.
1: Gian Piero, in una crisi globale come questa, secondo lei cosa manca davvero? Leader migliori, più responsabilità delle persone o valori più solidi?
0: Non è una questione di leader, i leader ci sono alcuni leader, ma non è che possono cambiare il mondo.
1: Gian Piero, se oggi potesse lasciare un messaggio alle nuove generazioni davanti a un mondo così incerto, cosa direbbe?
0: E purtroppo questi problemi ci sono sempre stati, tutte le generazioni hanno avuto grandi problemi e allora bisogna imparare a sapere affrontarle e non scoraggiarti e andare avanti a fare il meglio che possiamo fare. Perché noi siamo nati, io sono nato quando c'era la guerra e mi ricordo che quando pensa un po', per noi il divertimento sai qual era? Quando suonava l'allarme dei bombardamenti, correvamo con mamma, mamma aveva 4 figli. Allora c'era Carla che aveva 9 anni, portava la borsa con l'acqua e col pane. Annabella che ce n'aveva 8, portava sotto il braccio una coperta arrotolata. Mamma teneva in braccio mio fratello Renzo che aveva 4 anni. Io ce n'avevo 5 e ce n'avevo la mamma. E correvamo, mamma rideva, no? Non ci metteva paura, rideva e andavamo, attraversavamo la ferrovia, la strada Adriatica, andavamo su un campo agricolo, che prima era solo campo, adesso è pieno di case, e ci mettevamo lì seduti per terra e aspettavamo che arrivavano gli aeroplani. Si sentiva da lontano come un grande temporale, no? Sentivi un rumore del temporale, poi diventava sempre più forte. A un certo punto, quando diventava proprio forte, forte, alzavamo gli occhi al cielo, vedevamo degli uccelli grossi, no? Che erano gli aeroplani. A un certo punto, siccome venivo sempre la sera, a un certo punto la notte diventava giorno, perché a quell'epoca gli aeroplani non avevano i radar, le cose sofisticate che c'hanno adesso, che mirano l'obiettivo, no? Poi venivano a bombardare la stazione, allora per bombardare la stazione bombardavano 500 metri intorno alla stazione, bombardavano tutto intorno. Allora a un certo punto diventava giorno perché tiravano fuori il Bengala, no? E poi cominciamo a sentire i fischi delle bombe che venivano giù e le esplosioni. Un giorno una bomba è scoppiata non tanto lontano da noi e ci siamo trovati 5 metri più in là, perché lo spostamento d'aria ci ha spostato, ci ha fatto 5 metri di volo, ma però noi non avevamo paura, lo prendevamo per scherzo, perché eravamo bambini, capito? Allora, queste cose purtroppo sono sempre successe e succederanno, e allora bisogna armarsi di coraggio e andare avanti, e la vita tutti l'abbiamo passata, perché ogni generazione ha avuto i suoi problemi.
1: Gian Piero, ora lasciamo entrare un po' di musica nel nostro dialogo. Cosa le piacerebbe ascoltare?
0: Fratello Sole, Sorella Luna, cantata da Baglioni.

Bellissima canzone, infatti ne ascolteremo tantissime altre fra qualche secondo. Ricordiamo soltanto che il film di Paola Cortellesi c'è ancora domani sotto il titolo inglese There is still tomorrow. There is still tomorrow è disponibile su SBS On Demand. Se non l'aveste visto, guardatelo, perché ha vinto i festival di Göteborg, di Roma, di Sydney, quello norvegese e quello anche in America, insomma, dov'è questo qui? Sì, infatti, Golden Rooster Award. Detto questo, vi ringrazio per l'ascolto e ci risentiamo esattamente fra 3 secondi.

0: Music.
1: Un'ora di musica italiana per il vostro weekend.
2: Questo è il giradischi su SBS Italian.
3: Bando alle parole e lasciamo che parli o che suoni meglio la musica. Siete in ascolto del giradischi, il programma che ci accompagna per l'ultima o la seconda ora del programma in lingua italiana ogni sabato e ogni domenica. Siete in compagnia ancora di Domenico Gentile. Ebbene, Tommaso Takagi e Ketra ci presenteranno La Luna e la Gatta. Lucilla Galeazzi e Michel Godard ci canteranno Voglio una casa, e un po' la vogliono tutti. Raffaella Carrà con il suo meraviglioso Ballo Ballo e Zucchero con Per colpa di chi. Ma iniziamo con la prima canzone, La Luna e la Gatta. Tommaso Takagi e Ketra.

0: SBS Italian. Ascoltate il podcast sul sito web SBS Audio.
1: Sulla app o ovunque ascoltate i vostri podcast.
2: Edizione straordinaria! Extra straordinaria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi?

0: Tra le 10 canzoni più ascoltate di Zucchero, questa Per colpa di chi, che ha fatto un grande successo, uscito nel 1982, cosa sensazionale. Ecco l'applauso. Bello l'applauso. E se lo merita Zucchero, se li merita tutti gli applausi. Ballo ballo di Raffaella Carrà è una canzone speciale, perché è, pensate voi, Ballo Ballo è stata ascoltata su Spotify da 11.300.000, cioè è stata scaricata, è stata ascoltata 11.300.000 volte, quindi al primo posto tra i single della piattaforma, 11.300.000, Ballo Ballo di Raffaella Carrà, ovviamente in italiano. È stata scritta da Gianni Boncompagni e Franco Bacardi ed ha ottenuto un successo internazionale, uscita nel 1982. Invece è uscita un pochino dopo la nostra pubblicità, che è stata pubblicata soltanto nei giorni scorsi, però ve la proponiamo come se fosse un grande bestseller.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS Audio.
6: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplabd karvata hai.
11: Far from the partisan politics.
12: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
13: sbs.com.au/audio.
14: Il giradischi su SBS Italian.

mia madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzuccherà il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta. Angiolina seduta in cucina che piange, che mangia insalata di more, ragazzo straniero ha un

0: Madama Doré ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madama Doressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti.

Sì, ogni giorno bisognerebbe anche noi pensare in realtà a chi ha composto questa canzone, Paul Anka. Vi voglio dare alcune informazioni su questo personaggio straordinario della musica mondiale. Innanzitutto, lui nasce in Canada da una famiglia di immigrati. Il padre era emigrato dalla Siria, quindi da Damasco, e la madre era emigrata dal Libano. Quindi lui nasce ad Ottawa in Canada e poi nella sua carriera musicale, che inizia ovviamente per la sua passione con la musica, venderà oltre 60 milioni di dischi. Però più importante, io immagino, è il fatto che lui ha composto circa 900 canzoni che sono state interpretate da numerosi cantanti.

Tre canzoni meravigliose di tre cantanti meravigliose: Gianna Nannini, Filo Spinato, Erika Mu, che ci ha detto che lei

0: vuole diventare vecchia senza fretta, beata lei, perché non penso che ci riuscirà, non credo proprio. È strano il mio destino di Giorgia. Ebbene, Gianna Nannini ovviamente la conosciamo tutti e pensate, viene ascoltata mensilmente da oltre 1.200.000 persone, quindi viene scaricata 1.200.000 volte, scaricata proprio, la sua musica viene scaricata per oltre 1.200.000 volte su Spotify al mese, quindi fantastica. Erika Mu, il cui nome è Erika Musci, e lei è pugliese e ha avuto un enorme successo con la sua musica melodica, è stupenda, però quella che ha avuto maggiore successo è Giorgia. Pensate, Giorgia ha venduto oltre 25 milioni di dischi, però più all'estero che in Italia. Infatti ne ha venduti soltanto 10 milioni in Italia e oltre 15 milioni all'estero. E la sua canzone, ovviamente, è stata molto molto bella quella che abbiamo ascoltato. È strano il mio destino, perché ognuno di noi vorrebbe che il proprio destino sia completamente diverso da quello che poi il destino vero ci regala. Detto questo, ultima pausa pubblicitaria e poi ascolteremo tanta bella musica con Ritornerai di Bruno Lauzi, L'isola che non c'è di Edoardo Bennato, per me è importante di Tiro Mancino, Zitti e buoni di Måneskin e poi Canzone per te di Sergio Endrigo. Prima però, pubblicità.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
6: Musica di ieri e di oggi. Il giradischi.
7: SBS Italian.

0: che non c'è. Non è un'invenzione, è neanche un gioco di parole.
1: Le vostre canzoni preferite, il giradischi su SBS Italian.

E sulle note di Canzone per te di Sergio Endrigo, che vinse il Festival di Sanremo del 1968, l'amore non muore, almeno in una persona, a volte se lo porta dietro per tutta la vita, l'altra no. Vi ricordo che potete ascoltare le nostre interviste su sbs.com.au/italian, facebook.com/sbs italian, su Instagram, su Spotify o la vostra app preferita. A questo punto io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani mattina assieme ai colleghi di SBS Italian, i quali a nome loro auguro a tutti voi una buona domenica.